0: sai cos'è. Ciao, my liebe Freunde! Herzlich willkommen bei Ciao Italia, nur italienisch Musik, wie immer!
1: Anche in fondo al mare, ma io lo so che dopo un po' ti stanchi di girare. Restiamo insieme.
0: Gianni Togni, Luna, Luna.

Sogni, ve la ricordate, vero? Sì. So, mein lieber Freund, willkommen bei Piazza Europa. Nein, Piazza Europa sind. Piazza Europa war schon Dienstag, ne? Sind bei offener Kanal Südwestpfalz. Das ist eine Sendung im Fernsehen, ne? Sind Piazza Europa. Ja, bei uns sind heute Abend, am Mittwochabend, sind offener Kanal Saar. Das ist Ciao Italia. Ja, meine liebe Freunde, eine particolare dedica. Partiamo con le dediche, sì. Partiamo immediatamente con le nostre dediche e volevo salutare subito in apertura di trasmissione al mio amico Giuseppe Magro Malosso, che siamo inseparabili, soprattutto da quando nel 2015 abbiamo fatto quella magnifica serata con Marina Fiordaliso a Dillingen. Ma adesso, ragazzi, una bella canzone. Alan Sorrenti, Figli delle Stelle. Giuseppe, per te.

delle stelle, Alan Sorrenti. Sì, sì, sì, sì. Cominciamo con le dediche, allora partiamo. Giuseppe per la sua bella Sabine, Alfredo per la bella Maria di Dillingen, poi è di Nalbach anche, né? C'è Pina di Nalbach che in questo momento è in Sicilia, ci facciamo tanti auguri, ci ascolta tramite internet. Ciao Pina, quando torni faremo insieme una bella cena tutti insieme. Bene, e adesso andiamo, avevo detto Armando con Maria, abbiamo Lucio con sua, la dedica a sua figlia, non a sua moglie, a sua figlia Lucia, e da Neunkirchen andiamo adesso in Merzig. Merzig, Associazione Italiana Amici del Mondo, dedica a tutti i propri soci quest'altra bellissima canzone. Andiamo a vedere chi troviamo stasera. Jammer, liebe Freunde, heute Abend sind die speciale artista aus Italia, di cantautore. Er habe selbst geschrieben die Lieder. Das ist fantastisch. Das ist Artist, wo vielleicht du kennst du nicht, aber in Italia sind sehr, sehr, sehr bekannt. Zum Beispiel Rino Gaetano. Ja, da singen eine schöne Lieder, ma il cielo è sempre più blu. Il cielo è sempre più blu. E qui abbiamo un'altra dedica da parte di Francesco Schmidt per sua mamma Rudiger. Benissimo, abbiamo concluso, sono di San Luis. E adesso prepariamoci per ascoltare questa meravigliosa canzone di Rino Gaetano. Sì, ce l'abbiamo, ma ce l'abbiamo, arriva, non arriva, ma cosa dici? Sì, arriva, beh, c'ho un tecnico speciale oggi alla regia, però arriva, sì. Sì, my liebe Freunde zu Hause, Freunde von italienischen Musik, Rino Gaetano. Ma il cielo è sempre più blu.

ma il cielo è sempre più blu. Romanticamente, ciao Italia, solo musica italiana.

Rino Gaetano. Bellissima, ja, mein lieber Freund, das ist italienische Musik, la musica italiana nel cuore, das ist immer drin in Herz. Frau Ludovic von Sanemann Michel, heute, richtig nicht, war heute, war gestern, aber 45 Jahre Hochzeit. Bellissimo, da, ja, mein Freund, das ist Amore, das ist Liebe, schon lang zusammen, eh? Das ist bello, bellissimo, formidabile, auguri, auguri, auguri, tanti auguri a voi, ja, das ist die Lied in italienisch, natürlich, certamente. Abbiamo altre dediche? Sì, ancora dediche. Pierluigi Cassarino per la sua bella Francesca Amato. Poi abbiamo, dove sono questi? Questi sono a Saarbrücken. Poi andiamo a Sant'Imbert. Abbiamo la famiglia Rizzuto che dedica al proprio figlio e alla propria figlia. Praticamente sarà la nora, sicuramente, Luigi e Maria, che hanno avuto una bella bambina che si chiama Loredana. Auguri, auguri. È bella la vita, ragazzi! Un'altra bella canzone italiana. Ya, Edoardo Bennato. Chi è che non conosce Edoardo Bennato? Edoardo, il nostro Edoardo Bennato. Arriva.

0: vita.
1: Ma non tutta la vita, no, non tutta la vita. I ricchi e poveri ragazzi, si scherza poco, formidabili, veramente. Volevano ritornare, ascoltate, a vita, se dice Titel, ma non tutta la vita, ma non tutta la vita, ma non tutta la vita. So. Abbiamo un'altra canzone molto bella, molto molto bella, di Umberto Tozzi. Sì, arriva lui, il nostro Umbertone. Gloria. Ja, das ist Frau Martina. Fossane Mann, Alfredo. Aus Prima Sense. Gloria.